Alter. Cosa perché risiedere senza sostegno? Senza zella mi sto parlando di culo.